0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta lo scotto con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!